Vincēceps i spolups i pove. Cra, šuidi da erti, radio tardimanti.

Sulla zarchirdeva c'è missi fuori, ma in sarà per cigaria. Ma grazie su lui tan, c'è da repit, il mio sormo cuore zarchirdeva.

0: mis projekti.
1: Scaramodi, ce motovali se sinatale.
2: Radio Dardimandis Exclusive.
3: Armo mi per avses radio.